101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

nell'aria odore dei miei simili, ricordi della gioventù. Sono musi, cerchi, linee e triangoli che non riconosco più.

funzionari rispettabili dicono quello che si fa, galoppini senza scrupoli, ragionieri senza fantasia, come serpenti.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente al chilometro 29 si segnalano rallentamenti tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e Casciano. Treni fino al 26 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisi e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, in occasione di Pitti Bimbo e Filati sono stati predisposti alcuni provvedimenti alla circolazione che entrano in vigore a partire da oggi, domenica 21 giugno. Il dettaglio sempre sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20, dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente al chilometro 29 si segnalano rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze invece, a causa di lavori, è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni fino al 26 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisi e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, in occasione di Pitti Bimbo e Filati, sono stati predisposti alcuni provvedimenti alla circolazione che entrano in vigore a partire da oggi, domenica 21 giugno. Il dettaglio sempre sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum. Laura Supino.
2: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative volte a raggiungere un accordo di pace complessivo potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, invece, quando sono morti quattro militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, oltre 50 i morti, più di 100 i feriti.
1: Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici. Però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
1: La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizione, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia. Al microfono di con la compagnona il presidente Massimo Buconi.
5: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
6: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nelle aule del Parlamento sulla 157 del 92.
5: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
1: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile e dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
7: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile in camera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao e Tunisia, Giappone.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.
11: Faccio gli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali Sentire, Immaginare, Smarginare, performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, La congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21, Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, l'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa, sabato alle 21, L'animale che sono io, uno spettacolo di con Flor Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco, l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore, Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
9: Luci della ribalta.
10: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro e sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e Darsena Toscana Est in direzione Mare. Sempre in Fipili, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e il bivio Pisa Livorno in direzione Mare. Treni fino al 26 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisi e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, in occasione di Pitti Bimbo e Filati, sono stati predisposti alcuni provvedimenti alla circolazione che entrano in vigore a partire da oggi, domenica 21 giugno. Il dettaglio sempre sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece code a tratti per traffico intenso sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e Darsena Toscana Est in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Sulle raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni fino al 26 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisi e Rignano sull'Arno, alcuni regionali sulla linea Firenze e Chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. 2 km di coda per lavori invece in A15 tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In Fipili invece code a tratti per traffico intenso sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e Darsena Toscana Est in direzione mare e sulla diramazione per Pisa tra Pisario Porto e Pisa Centro in direzione Pisa Centro. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Radio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, no!

old eyes. Give her a pill. Give her a pill.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 1 km di coda nella stessa tratta in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Interporto Toscano Ovest e Darsena Toscana Est in direzione mare. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Stai ascoltando Nova Radio.

0: Ascoltatrice, ascoltato. Fantasia in fa dieses minore. Di Johannes Quarzum Quarazio. Eseguito dalla Berliner Filharmonica. Conduce l'orchestra.
1: Nova Radio Città Futura.

cosa mai diventerò. E poi perché, perché, perché vorrei andare via, vorrei ricominciare sempre tutto da capo.

nostre vite che non ci lascia più stare, non ci tormenta.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le 2 foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20.30 e 21.30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Shonkuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere. L'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa sabato alle 21 L'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flor Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20.30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21.30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21.15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11.30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12.30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Carenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti invece per un veicolo fermo in avaria nella stessa tratta in direzione Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria in A1 tra Valdarno e Incisa Reggello verso nord. Per il traffico ferroviario dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. La sospensione è legata ai lavori RFI a Ponte Alpino. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà, Parterre e Fortezza, e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: I'm going crazy.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
2: Non mi ero pettinato abbastanza per vederti, per non far piangere i tuoi salici piangenti.

dei tumori e dei tuoi 40 cuori, circondati di marciapiedi e di quartieri industriali. E apri lo scrigno dei preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli seni. E chiudi lo scrigno dei tumori e dei tuoi 40 cuori, circondati di marciapiedi e di quartieri industriali.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20, dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Piavuno Variante, sempre verso nord, 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione, i treni 4037 Firenze-Livorno e il 4046 Livorno-Firenze sono cancellati, i viaggiatori utilizzano i treni al seguito. Ricordiamo inoltre la sospensione ferroviaria dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi e tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali e regionali. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Sarà attivo un servizio di bus navetta di collegamento verso il centro. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: free lemonade.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per la rassegna Poesia nella città, venerdì 9 giugno alle ore 18 alle Murate Art District. Iniziali, sentire, immaginare, smarginare. Performance a cura di Marta Bellu. Venerdì 19, sabato 20 giugno alle 20:30 e 21:30 a Palazzo Medici Riccardi, la congiura dei pazzi a cura della Compagnia delle Seggiole. Venerdì 19 giugno alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole, Crescere la guerra, reading con la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo. Prosegue a Vicchio di Mugello, Etnica, il 19 giugno sul palco Sean Cuti, il 20 giugno Chantel e Bukovina Club Sound System, ultimo appuntamento il 21 di giugno con i Nomadi. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 20 giugno dalle 17 all'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine, SOS Palestina, evento ideato da Piero Pelù, il cui ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, l'evento è sold out. Sabato 20 giugno alle ore 20 nella Sala Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Tempo Reale Electro Acoustic Ensemble presenta il concerto Fluxus 3. Al Bistro Santa Rosa sabato alle 21 l'Animale che sono io, uno spettacolo di con Flor Robert e Angela Antonini. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Calenzano Alto torna Lunaria, teatro di strada, arti circensi e mercatini artigianali per una edizione dedicata al fascino degli artisti e dei pianeti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 sabato Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 21 giugno a Ultravox alle Cascine, il primo appuntamento di Pride River 2026. Si parte dalle 17 alle 20:30 musica live con Jamila e dalle 22 Flinta Open Mic. Domenica 21 giugno alle 21:30 al Museo di San Marco l'Orchestra della Toscana con Sieva Borzac, direttore Enrico Ruberti al contrabbasso, suonano musiche di Beethoven e Hofmeister. Alle ore 21 nel parco di Villa Vogel, concerto del piccolo coro del Melograno inserito nella tradizionale festa della musica. Domenica 21 giugno alle 21:15 alla Scuola di Musica di Fiesole al Teatro Romano torna la festa della musica. Domenica 21 giugno alle ore 11:30 al Parco Medicio di Pratolino l'Orchestra Umana Armonia propone la Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12:30 domenica Radio Moca in replica, alle 16 la replica delle selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.

Ok, subito si parte senza troppi fronzoli perché le novità sono tante da ascoltare. E si parte da una band che io apprezzo tantissimo, Chat Pile. Mettiamo con un po' di violenza, il loro nuovo singolo si intitola Deep Blue.

ottimo progetto dall'Inghilterra, un duo, freschi, freschissimi. Questo è il loro secondo singolo in assoluto. Si intitola In Your Right Hand Reveal Heaven. Prima abbiamo ascoltato Tricky con Mitch Sanders e poi Space Africa, che faranno uscire un disco e sarà bellissimo perché loro sono veramente molto bravi. Adesso ascoltiamo un estratto dell'album cortissimo di 11 minuti che hanno fatto uscire una settimana fa, i Yahweh o Jehovah, Neil Gunn come preferite, da New York, New York. Questo è Innocent Sight.

0: selezioni.
1: Non è un problema di un'altra cosa, ma è un problema di un'altra cosa.

Lee Scratch Perry insieme ai Mouse and Mars, Hello Shiva, il nome di questa traccia tratta dal disco collaborativo tra queste due entità musicali molto diverse ma molto affascinanti, Spatial No Problem. Prima abbiamo invece ascoltato Dread di Reset, progetto che viene da Londra, un producer londinese. Questo invece è Ty Segall, il nuovo singolo Black Paint. Si torna un po' sulle chitarre.

Black Market Karma, mentre qui si è accesa l'aria condizionata a 2000 negli studi di Nova Radio in Piazza De Ciompi. Questa era Heavy Headed Live at Fats Club Festival 2025, che penso facciano a Berlino, che è la sede un po' di questa illustre etichetta. Adesso però andiamo su un altro live, è un disco live che uscirà di questa band punk, si chiama Diat, e loro sì, sono di Berlino, anche se, cioè, sono basati a Berlino, anche se sono mezzi americani, mezzi australiani, insomma, un po' un casino così. Questo è Nausea.

Nuova uscita su Sub Pop Records, questa era Cocoon. Prima abbiamo ascoltato Cherry Cheeks con Spying Eyes dall'ultimo album Dio and the Bites, uscito questo weekend, molto molto bellino, ottimo per chi come me va a fare jogging, va a correre, ma insomma in generale un bel dischetto. E prima ancora Alien Nose Job from Australia con City Life, questa era la penultima canzone, la penultima traccia di queste selezioni. Io vi do appuntamento come al solito tra una settimana, il martedì alle 17.30 qui su Nova Radio Città Futura. E adesso, visto che insomma è iniziata la Coppa del Mondo, c'è un po' di World Cup Fever, come cantavano gli Air Miami in questo bellissimo disco edito da 4AD, che ha, da poco ha avuto un'altra ristampa, usciva nel 1995, veramente un disco molto prezioso, molto interessante, che non potrò mai consigliare abbastanza e che soprattutto insomma passato un po' sotto silenzio, ma molto figo. E quindi World Cup Fever, buona Coppa del Mondo a tutti e buona serata a tutti, un abbraccio, ciao.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, qui a tratti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e Via 1 Varianti, in A11, stessa

0: Situazione verso Firenze tra Primo Mondici, raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Code a tratti anche in A12 tra Carrara e Pio, A12 a 15 verso Genova e infibili tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito con fermate sulle tratte tranviarie. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 23 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD, talk Cos'è un manifesto nel secolo digitale? Casi del contemporaneo e visioni virtuose del futuro, con Emo Risaliti, Mario Piazza, Davide Giorgetta, Antonio Glessi, Enrico Lattanzi. Modera Sara Patrizia Mara.
4: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11 con dei attratti per traffico verso Firenze tra Pio 11, raccordo Lucca Viareggio e Pistoia. In Fipini rallentamenti verso Firenze tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest e tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno. Siamo al traffico ferroviario in relazione ai lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Roots and Words, miscele sonore, a cura di Nova Radio Città Futura.

E quanto ci manca questo talento qui, quanto ci manca e quanto ci mancherà, perché veramente è stata una grandissima perdita. Buonasera a tutti e bentrovati all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Io come sempre sono Anzi Guido e stiamo per iniziare una nuova puntata del programma della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. Finimmo con Jeff Buckley e abbiamo iniziato con un suo classico che però, ragazzi, ha il suo perché, perché questa Grace è veramente bella, è veramente bella. E nonostante ormai sia uno dei suoi brani fra i più ascoltati, fra i più conosciuti, ha sempre il suo perché e fa sempre piacere ogni tanto ributtarlo in pista. Ma perché ho messo Grace? Perché il brano dopo ha un titolo quasi simile. È tratto dalla colonna sonora di una serie, nuova serie, che si chiama Spider Noir con Nicolas Cage e interpretato da un'artista abbastanza non famosa che si chiama Kirby, e questa canzone si chiama Saving Grace. E questo vi fa capire che Da Bosco e da Riviera è iniziato. Mettetevi comodi, alzate il volume e rilassatevi per queste 2 ore in mia compagnia.

Ed ecco qui Amy Winehouse e la sua Just Friend, che si parlava di talenti che ormai non ci sono più. Questo era un altro talento che ci ha lasciato troppo presto, e andiamo a pescare un talentone a questo punto, che all'inizio dal suo primo LP. Sì, perché lui, Bob Marley, nel 1973 fa uscire questa Catch a Fire, questo LP che un po' rivoluzionò anche in Europa un po' certo tipo di musica. Voi pensate che nel 1973 solo in Inghilterra si poteva capire e pensare cosa poteva essere un po' il reggae, un po' questa roba qui. Specialmente da noi queste cose ancora non c'erano, e con l'avvento di questo disco si incominciò a capire anche e a conoscere questa musica che veniva dalla Giamaica. Concrete Jungle, Bob Marley.

E si può dire che da questo LP poi partì tutta una bellissima carriera, ahimè durata non molto, per questo grandissimo artista giamaicano. E manteniamo sempre questo ritmo, lo manteniamo per un po', lo manteniamo ancora per un po', per altre due o tre canzoni.

The Specials, The Special e la loro Blam Blam Fever, che per fa entrare un altro brano di un gruppo ormai storico per quanto riguarda la musica reggae. Si tratta dei Black Uhuru e la loro What Is Life, brano del 1984.

Black Uhuru, e questa era What is Life, un brano del 1984. Bene, da loro si passa a quella che è stata definita il falsetto più importante della Giamaica, ovvero sia Cornel Campbell, un cantante che insomma non è che abbia avuto quel gran successo che forse meritava, però fu scoperto in un coro gospel e fu lanciato subito in pista. E sentiamo un po' questo falsetto in chiave reggae.

Campbell e la sua No Man's Land. E adesso vado a ripescare un brano che mi riporta alla mia gioventù, all'estate e a quando anche nelle radio, quelle radio libere, quelle radio che insomma stavano ormai consolidando l'FM nazionale, uscivano fuori anche questi brani qui da questi gruppi che venivano dall'Inghilterra che facevano reggae. E si tratta dei Black Slate e la loro Omigo.

Pigeon e la loro Today is Another Day da Auto National, il loro nuovo disco che ci siamo ascoltati anche la puntata scorsa ed è, come io amo ripetere, una delle migliori novità per questo 2026, che secondo me non è molto prolifico rispetto a quello che è stato il 2025. Ma andiamo avanti, perché prolifico è lui. Lui è prolifico. Io penso che lui se la giochi con Mike Patton per i vari progetti che mette in campo. Ora ce lo riascoltiamo dal progetto Funky. Si tratta di Gualti e la sua Negro Mandingo.

I Fabric e la loro aria, eh? Bella questa canzone, bello il disco dei Fabric che io già vi ho proposto e consigliato di prendere per quest'estate. Se poi vi dovesse anche capitare di andare a vederli, intoppare in un loro live, mi raccomando, non perdetevelo, perché vale sicuramente la pena. Come varrebbe sicuramente la pena, se ci fosse un live, andare a sentire, ad ascoltare questi Psiché. Psiché, che è una band napoletana, sempre del famoso Napoletan Sound, e dove ci sono componenti vari che fanno parte anche di altri gruppi tipo Nugenea e altri nella zona lì, e mescolano loro un sound un po' particolare che abbraccia un po' l'area mediterranea, ma si contamina di elettronica, psichedelia e chi ne ha più ne metta. E dal loro nuovo disco, che si intitola semplicemente Due, ci ascoltiamo Naima. E so a sugo l'inglese, figuriamoci con questa roba qui. Va, ci si prova, dai.

E questi sono i Nugenea dal loro nuovo disco Ondas do Mar insieme a Gabriel Prado. E rimaniamo un po' con questi ritmi brasileiri e andiamo a pescare un gruppo belga che si chiamano AO. Questa è Talvez.

Oh, talvezze, dal Belgio, e dal Belgio viene tante cose buone musicalmente parlando, e specialmente adesso c'è un grosso fermento per quanto riguarda il new jazz e queste world music, anche perché il Belgio è una nazione molto contaminata da queste nuove forme musicali. Bene, adesso abbiamo toccato il Brasile e andiamo a concludere questa tornata musicale con un classico che i più attempatelli potrebbero riconoscere già dalle prime note. Toda Benigna Baiana, Gilberto Gil, e battiamo il piede e dondoliamo la testa, adesso.

Lui l'abbiamo presentato la volta scorsa, si tratta di Badret, un artista, si può dire, di casa nostra. Questa era The Wings of Icarus, un brano che di sicuro sarà eseguito questo sabato in concerto al The Roof di Borgo San Lorenzo. Perciò chi si troverà in zona o chi vorrà andare a scoprire questo Badret e la sua musica, il concerto si terrà al The Roof il 20 di giugno alle 21:30 in quel di Borgo San Lorenzo, e l'invito è di andare a sentire Badret e quello che ci vuol proporre. E da Badret si passa a The Weeknd e la sua I Was Never There.

E rimaniamo in Canada, rimaniamo sempre in Canada, perché da weekend passiamo a un nuovo progetto dei Placid Angels. E da questo progetto ci ascoltiamo I Want What I Want. Placid Angels.

Questa è To Believe della Cinematic Orchestra, remixata in versione Anthony Naples Remix. Bene, e dalla Cinematic Orchestra andiamo a ripescare un brano che è stato famosissimo a inizio 2000, faceva parte di 1500 compilation Chill Out. Loro sono gli 07 e questa è In the Waiting Line. Cioè, vi ricordavate tutte il chill out, sembrava se uno in casa o in macchina non avesse un CD chill out non potesse vivere questo chill out. Vieni, te lo do io chill out, vieni.

E voi pensate bene che nel 1981 i Soft Cell, dopo aver pubblicato il singolo, la cover di Tender Love, fanno uscire questo Non Stop Erotic Cabaret, un disco bellissimo che io vi consiglio se non ce l'avete già in archivio vostro di recuperarlo in qualche modo, perché è veramente un disco tuttora attualissimo. E da qui parte la carriera dei Soft Cell, che insomma non è stata lunga, però insomma hanno sfornato canzoni, devo dire, piacevoli e belle. E dai Soft Cell rimaniamo sempre in tema anni 80, tocchiamo con gli Strangler il periodo Golden Brown, che è sarebbe un collegamento, riferimento a un brano jazz anni 50. Vediamo se ci arrivate, eh?

Il primo grande disco di Lumiero, e questo è Lumiero e la sua Non sono tua. Vorrei fare una breve considerazione su ciò che accade adesso nel panorama musicale. Allora, visto che non c'è da inventare più niente, perché ormai è già stato tutto inventato, il saper riproporre, il saper riadattare la propria personalità a un genere musicale che magari del passato, aggiungendoci delle cose moderne, ecco, questa è la bravura dei vari, di chi si vorrà mettere in discussione adesso nel campo musicale. E con piacere ho apprezzato questo disco di Lumiero, che è diventato il nuovo chansonnier milanese, e lui canta un po' in maniera esotica, in maniera anni 60, le sue canzoni, che diciamo sembrano testi leggeri ma non sono, e riesce a parlare della provincia, della sua città, di tutto ciò che lo circonda in una maniera un po', si potrebbe dire, retro, ma non è. Perciò tanti artisti, se adesso sanno attingere a qualcosa del passato che è stato veramente importante e lo sanno riadattare, potranno avere la loro parte nel panorama musicale. Questa è una mia piccola considerazione, come la piccola considerazione è quella che adesso io vi faccio ascoltare Non servono spine per rendere belle le rose, che è una canzone di Pinno.

E parlando di canzone d'autore, canzone italiana, la canzone che insomma ci ha reso un po' famosi e particolari nel mondo, e non poteva che mancare questo brano del 1972 di Claudio Baglioni, tratto da quel famoso LP, Questo piccolo grande amore. La canzone è Con tutto l'amore che posso. Bene, questo per farvi capire che sarà un finale all'insegna della musica italiana. Più d'autore, meno d'autore, più indie, meno indie. Ahimè, come già ho detto altre volte, loro è stato un gruppo che mi ha garbato tanto, e specialmente questo disco del 2010. Io mi posso dire che l'ho finito. Si tratta degli Amor Fu, dall'LP I Moralisti, eh? Questo è Il sesso degli angeli. Il sesso degli angeli.

Bellissima questa canzone, Il sesso degli angeli, degli Amor Fu, tratta dai moralisti. E quanti moralisti ci sono adesso? Ce n'è un monte, ce n'è un monte. Infatti questo disco è un po' un concept album che parla un po' di varie cose che sono capitate in Italia in quel periodo lì, ma anche prima. E più che altro, scusate, del giudizio che la gente ama dare. Un po' come quelli che non vogliono essere social, si vantano di non avere profili social e poi si stroncano a vedere lo stato di WhatsApp. Insomma, allora, se non si può essere social, non si può nemmeno fare così. Cioè, siamo coerenti. Era come quando in tempi lontani veniva eseguito il puttan tour e magari c'era qualcheduno che non consumava e poi dopo a casa si stroncava, potete capire voi da che cosa. Allora ragazzi, insomma, siamo un po' coerenti con le varie cose. Vogliamo, se ci garba andare a spiare, a fare i wire sui telefoni per vedere che fa quello e che fa quell'altro, diventiamo social e fine lo facciamo. Oppure siamo social e non c'è bisogno di andare a vedere i cavoli degli altri che fanno in qua e là. Comunque, insomma, sono cose che ne potremo discutere anche in altra sede, oppure così. Mi è venuto così in mente, tratto da questo meraviglioso album, il titolo, I Moralisti, una considerazione che ora quasi in termine puntata mi è venuto così di darvi. Se tu...

Dall'evidenza, questo era Diego Mancino con le sue Le cose inutili. Un cantautore, un cantante che è da tanto che è sul pezzo e che forse, secondo me, avrebbe meritato maggior successo perché è bravo, però a volte la vita va così. Però lui continua sempre a scrivere, a suonare, a far musica, e questo. E prima o poi, scusate, lo stagno in gola si fa sempre più presente, e prima o poi il karma, come si usa dire adesso, tornerà a suo favore. Sempre rimanendo in quegli anni lì, questa è Settembre dei Deasonica, altro gruppo che, ahimè,

Ragazzi mia, la voce di Antonella Ruggero insieme a Mattia Bazar ce n'era per pochi, veramente, ce n'era veramente per pochi. Questa era Cavallo Bianco dei Mattia Bazar, sempre per rimanere in tema della canzone italiana d'autore. E adesso tocchiamo una lei che veramente ha lasciato il segno. Questa è Bolero di Mia Martini.

Mia Martini, la grande Mia Martini, che ci porta al termine di questa puntata di Da Bosco da Riviera per questo 16 giugno 2026, la 41esima puntata di Da Bosco da Riviera. Non mi rimane altro che ringraziarvi, spero di essere stato un buon compagno di viaggio per queste due ore e ricordarvi che domenica ci sarà la replica del programma e che da domani ci sarà il podcast sulla pagina di novaradio.info e su quella di Anziguido Presenta da Bosco e da Riviera su Facebook. Vi lascio in compagnia di Roberto Dell'Era con Ami Lei o Ami Me e vi do appuntamento a martedì prossimo. Grazie a tutti da Anziguido e buonanotte a tutti voi. Ciao, ciao, ciao.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: coat the blue, the papa of the green blow the blue.
1: The Cat, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.